Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Grazie.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati.

0: zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
1: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare, noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto, ma non ci sono i coloni. E noi abbiamo risposto, guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video. E la loro risposta è stata, no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
0: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
1: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
2: E oggi scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che prevedeva 60 giorni di tregua tra i due paesi. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo e le due parti si accusano comunque reciprocamente da settimane di averlo violato. Sentiamo il servizio.
3: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce, gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30.000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Intanto Trump dice che ci sarà una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno effettivamente ridimensionate. Una notizia di poco fa: secondo il governatore della regione russa di Belgorod, 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Veniamo in Italia. Nelle ultime ore 2 ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cugiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporale in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia. La probabilità di eventi estremi di questo tipo è aumentata dal forte caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione e che costerà molto al nostro paese e all'Europa anche in termini economici. In questi giorni, Triodos Bank, un istituto bancario olandese specializzato nel finanziamento di progetti sostenibili, ha pubblicato uno studio su questo tema. Sentiamo Alessandro Principe.
4: La crisi climatica pesa anche sull'economia e quest'anno l'ondata di caldo che ha fatto boccheggiare mezza Europa potrebbe azzerare la crescita fin qui stimata per il 2026. Il costo complessivo di queste settimane bollenti, con gli incendi e la siccità, potrebbe ridurre di circa l'1% il prodotto interno lordo dell'Unione Europea, pari a circa 180 miliardi di euro di perdite economiche. Il caldo estremo, in sostanza, rischia di annullare un anno di crescita economica, considerando dichiarando che la Commissione europea aveva previsto una crescita del PIL dell'1,1%. L'aumento dei prezzi dell'elettricità, si legge nel rapporto, nonché le interruzioni alla circolazione stradale, ferroviaria, delle vie navigabili interne, aggravano i danni. A pesare molto poi è anche il calo della produttività. Con il caldo si lavora peggio e non solo chi rischia addirittura la vita nei contesti più pericolosi. Aumentano molto anche i costi sanitari. Il rapporto prevede che la Francia sarà il paese più colpito. Per l'Italia il prezzo complessivo del caldo estremo potrebbe essere simile a quello dell'ultima manovra, 22 miliardi di euro.
2: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori. I nostri militanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. In Sicilia, in arrivo da Roma, un gruppo di carabinieri specializzato in tutela del patrimonio culturale per partecipare alle indagini sul furto avvenuto a Ferragosto nella

0: Chiamo il giornalista sportivo Francesco Caligaris.
1: C'è un ricambio generazionale che sta avvenendo nel nuoto italiano, europeo e diciamo beh, anche internazionale. Per l'Italia possiamo per esempio Sara Curtis.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su aromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Nell'ultima giornata di gare, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, per lei la terza medaglia d'oro in questi europei e anche la terza volta in carriera che vince nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni, con la sua mezz'ora d'aria e una mezz'ora di notizie, anche con questo caldo, sì, perché infatti oggi parliamo di cose un po' strane, un po' curiose, diciamo parliamo degli errori che poi alla fine fanno bene, perché dovete sapere che nel metodo scientifico l'errore non è un fallimento, ma il motore del progresso. E intanto saluto la mia collega Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenuti a tutti e a tutti a Liberi Dentro.
1: E comincerei proprio con una domanda, perché so che sei un'appassionata di post-it, o meglio, hai post-it dappertutto, di tutti i colori, ma lo sai che il post-it è nato giallo, per esempio?
2: Guarda Antonella, sì, è vero, è proprio vero, guardate, questi sono tutti i miei, le mie varie tipologie, guardate, chi è in radio non lo vede, però per descriverlo ho veramente tantissimi libricini ricoperti di post-it ed effettivamente sono

0: Utilizzo questi post-it anche per lasciare i bigliettini agli amici, alle amiche, ai colleghi se siamo in ufficio. Mi piace perché mi sembra di lasciare comunque un pensiero. Però no, non sapevo fosse nato giallo, ma soprattutto come è nato Antonella.
1: Intanto ti dico quando è nato, perché nasce addirittura nel 1968 nei laboratori della 3M, grazie ad un errore chimico di Spencer Silver che doveva provare a creare una colla per l'industria aerospaziale, quindi una colla, un adesivo, diciamo, molto tenace, molto forte, ma ottenne delle microsfere che invece, microsfere acriliche per essere preciso, che invece non erano permanentemente attaccate, fissate alle superfici e quindi pensò di aver sbagliato tutto. Però Art Fry, un suo collega, cominciò ad utilizzarle come segnalibri perché lui aveva un libro di inni e non riusciva a tenere la pagina, quindi cominciò a mettere queste cose. Da quel momento in poi produssero, diciamo così, questi post-it giallo. Giallo perché praticamente era il colore che avevano del foglietto, perché aveva messo praticamente questo adesivo di queste sfere, diciamo, acriliche su questo foglietto giallo che avevano lì. E il lancio però fu difficile, non partì subito bene, perché addirittura fecero una campagna pubblicitaria regalando questi post-it nel 1977. Ma la gente sembrava non essere interessata, mentre il boom arriva nel 1980, in cui poi si riconosce, diciamo, l'utilità di questo pezzettino di carta con l'adesivo. Però, Ilaria, ci sono tante altre invenzioni che nascono fondamentalmente dagli errori, tipo quella dei raggi X. Tra l'altro, Wilhelm Röntgen dell'Università di Würzburg addirittura nel 1901 riceverà il premio Nobel per la scoperta dei raggi X, che cominciano nel 1895. Fece una strana cosa, cioè per un errore dimenticò un cartoncino fluorescente davanti ai raggi catodici e quando vide che vicino al tubo questo fogliettino si illuminava, chiese al suo aiutante, al suo assistente, di mettere la mano davanti al fascio e vide le ossa proiettate sullo schermo. Vennero chiamati raggi X proprio per l'incognita e rivoluzionarono del tutto la medicina. E quindi, insomma, questa è una delle scoperte importanti avvenute per errore.
0: Beh, effettivamente per quanto io ami i post-it, mi rendo conto che la scoperta dei raggi X e tutto ciò che ha a che fare chiaramente anche con la salute, ha un peso specifico diverso. E tra queste, Antonella, ti aggiungo anche la penicillina del 1928, grazie ad Alexander Fleming che, tornato dalle vacanze, aveva dimenticato delle piastre di coltura batterica nel suo laboratorio e a quel punto notò che su una di queste si era formata della muffa del genere Penicillium, per questo poi si chiamerà penicillina. Questa muffa aveva sterminato i batteri circostanti, dando vita al primo antibiotico. Anche se il precursore, l'anticipatore, diciamo, dell'antibiotico già c'era e risale al 1895, quando il medico italiano Vincenzo Tiberio descrisse per primo il potere battericida di alcune muffe, pur non arrivando all'isolamento poi del farmaco e quindi alla creazione di quello che noi oggi conosciamo come antibiotico.
1: Sì, una scoperta fondamentale ovviamente perché durante la guerra salvò la vita di tantissime persone e poi chiaramente ci furono tutti gli altri antibiotici a ruota che pian piano vennero scoperti. Un'altra scoperta particolare, Ilaria, è il forno a microonde. Il forno a microonde ormai ce l'hanno tutti in casa. Nasce, diciamo, l'idea del forno a microonde nel 1945 con l'ingegnere Percy Spencer che lavorava ai radar e in particolare al magnetron e a un certo punto notò che la barretta di cioccolato che aveva in tasca si era praticamente sciolta a causa delle onde elettromagnetiche. Provò quindi a utilizzare le onde elettromagnetiche sui popcorn, sulle uova e vide che praticamente dall'interno si cuocevano. Perché queste onde ad alta frequenza penetrano gli alimenti. Sono onde che fanno vibrare le molecole dell'acqua e dei grassi contenute nei cibi, ma una

0: Laszlo Biro, non so se lo pronuncio correttamente, e l'idea gli venne osservando delle bocce che dopo essere state rotolate nelle pozzanghere lasciavano una chiara scia di fango, e quindi queste bocce divennero delle sfere, quelle piccoline che ci sono all'interno delle penne Biro, e il fango divenne poi quindi l'inchiostro e lui, signor Biro, divenne milionario.
1: Queste scoperte sono esempio appunto di serendipità, cioè trovare qualcosa di prezioso mentre si sta cercando altro. Ti è mai capitato, Ilaria?
0: Beh, a volte assolutamente sì, succede, capita, ma soprattutto la cosa che ci insegnano questi casi e queste scoperte, credo sia il valore dell'imprevisto. Noi ormai in quest'epoca non siamo più abituati, o forse anche per cultura occidentale, non siamo proprio abituate a lasciare spazio all'imprevisto. Siamo sempre che controlliamo, che programmiamo, invece l'imprevisto molto spesso è qualcosa che ci regala sempre un'idea. Ovviamente bisogna essere capaci di cogliere queste nuove idee, questo imprevisto, e farne qualcosa di buono, quindi anche ascoltare l'intuizione. Perciò spazio all'imprevisto e spazio anche all'errore, perché è totalmente umano.
1: Sì, non solo l'errore umano, ma l'errore insegna molto. Insegna sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista umano, personale, ma anche scientifico. Quindi sbagliamo con, diciamo, consapevolezza.
0: Chiudiamo questo editoriale legato all'errore che è creativo e generativo, passando la parola a Maria Inglese. Vi riproponiamo questa rubrica di qualche anno fa a cura di Maria Inglese, etnopsichiatra e mediatrice penale, che in questi 5 minuti, in questa pillola, ci racconta delle relazioni tra detenuti.
2: Allora, oggi parliamo del tema delle relazioni dentro il carcere, ma non parliamo più del rapporto genitoriale come abbiamo fatto la volta scorsa. Oggi invece affrontiamo il tema delle relazioni tra detenuti di generazioni diverse e di provenienze diverse. È un'esperienza, secondo me, molto, anche questa, molto interessante e forse anche andrebbe veramente valorizzata, quella della convivenza tra detenuti, tra uomini di diverse generazioni, di diverse età, anagraficamente, ma anche, mi viene da pensare, diversi per provenienza geografica, per provenienza linguistica e culturale. È appunto questo un tipo di relazioni che a volte ci ha sorpreso quando capitava appunto di vedere queste coppie, tra virgolette, o queste convivenze forzate, dove però c'era la presenza magari di un uomo di una certa età, anziano, diciamolo pure, un detenuto magari vecchio, che viveva nella stessa cella con una persona, un uomo più giovane. E si stabilivano, cioè per quello che ci è stato permesso, insomma, di vedere nel nostro lavoro, delle relazioni di prossimità e di.

convivenze tra le persone, però dove queste piccole esperienze di umanità, umanizzazione, familiarità possono avvenire. Io ricordo il caso, ad esempio, di una persona anziana che aveva un Alzheimer e che quindi non ricordava bene né il posto in cui si trovava, forse per sua fortuna, né tantomeno i riferimenti temporali, e che veniva accompagnato da un giovane detenuto, molto più giovane, che veramente poteva essere, se non un nipote, un pronipote, e che lui diceva: questo è mio nipote. Cioè, tutte le volte che entrava nell'ambulatorio. Ecco, questo mi faceva molta tenerezza, perché comunque non era suo pronipote o suo nipote, ma nel suo immaginario, anche nel suo mondo, un po', nel quale, insomma, le persone che hanno una demenza rischiano un po' di precipitare, di trovarsi. Questo era un segno di grande necessità di familiarità, di avere qualcuno che ti conosce bene o male, o che tu conosci, no? E col quale ti puoi permettere anche una certa intimità. Lo prendeva sotto braccio e quindi lo accompagnava a sedersi. Erano quei piccoli gesti di tenerezza e di gentilezza che siamo forse, non dico abituati, anzi secondo me meno abituati a valorizzare fuori, quando ci capitano per naturalezza, anche a casa nostra o in un contesto, non so, in un altro luogo, un ristorante dove troviamo magari una famiglia che sta festeggiando. Però è un gesto di gentilezza che valorizziamo molto poco. Ecco, lì, in quel momento, a me metteva veramente molta tenerezza pensare a questa

0: Eppure, insomma, nei gesti, nei comportamenti, questa storia sembrava molto vera. E questo avviene non solo dicevo, per persone che hanno una età anagrafica diversa, e quindi queste convivenze tra giovani e vecchi, ma ad esempio molto, molto anche qui molto bello era vedere persone che vengono da luoghi geografici molto diversi, da non solo italiani, ma anche stranieri. Ecco, anche qui. Questi incontri che noi diamo per scontato e vengono fuori, che noi abbiamo una sorta di naturalezza nel rapportarci, nell'avvicinarci a persone diverse da noi, forse ce ne abituiamo, non è che ci abituiamo, ce ne rendiamo conto molto poco e lo valorizziamo molto poco. Dentro il carcere questo sembrava quasi un piccolo miracolo.
1: Ringraziamo Maria Inglese per il suo contributo e adesso passiamo a Sponda Sud, la rubrica a cura di Ignazio De Francesco. Ascoltiamolo insieme.
2: Dedico questa puntata di Sponda Sud, un po' ci spostiamo verso a est. Alle feste del mondo cinese, ogni civiltà, ogni cultura ha le sue festività, che segnano l'anno e che si trasmettono attraverso i secoli, quindi un modo per aprirci alle culture altre che diventano anche nostre per i flussi migratori che costruiscono la nuova società italiana e europea, c'è anche quello appunto di comprendere come gli altri fanno festa ed è anche un modo per intavolare un dialogo anche per esempio in carcere. Non sono molti, devo dire, detenuti cinesi, almeno nelle nostre carceri qua di Bologna, attualmente ne conosco due, uno dalla parte maschile, una dalla parte femminile, se ci ascoltano li saluto con molto affetto, ma appunto apro questa piccola finestra sulle feste cinesi iniziando dalla festa di primavera che si è celebrata già da qualche mese. Diciamo che il Capodanno cinese è circa all'inizio di febbraio, tra gennaio, fine gennaio e inizio di febbraio, e poi c'è la festa di primavera, e che è senza dubbio la festività tradizionale più sentita dal popolo cinese. È chiamata appunto Capodanno cinese. Essa segna l'inizio del nuovo anno in base al calendario cinese tradizionale. Coincide questa festa con il secondo novilunio dopo il solstizio d'inverno e la sua data appunto varia tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Bisogna dire anche questo, che la Cina conosce delle festività moderne, poi con la secolarizzazione, diciamo così, la festa della Repubblica Cinese, la Repubblica Popolare Cinese, la festa dei lavoratori, queste appunto il 1º maggio, quindi altre festività che riguardano il calendario, diciamo, moderno, però gli osservatori sono tutti concordi nel dire che sono le feste tradizionali, quelle che si trasmettono da oltre 2000 anni, perché di questo periodo di tempo parliamo, alle quali la popolazione cinese rimane più legata, proprio è un elemento di DNA. Allora, questa, per dire come nasce questa festa, cosa c'è alle radici di questa festa, c'è un racconto, prendiamolo come una leggenda o una fiaba, ma che è poi piena di sapienza e ci può far riflettere anche su certe nostre feste. Io penso per esempio alla festa di Pasqua, qualcosa del genere, perché ci sono alcuni elementi comuni. Allora, si dice che in un tempo molto lontano, un tempo molto lontano, nel mare viveva un mostro molto grande, molto pauroso. Questo mostro aveva nome Nien, che vuol dire anno, anno. Lui amava molto dormire. Questo mostro dormiva circa 365 giorni all'anno e si svegliava un giorno solo, che era il giorno della fine dell'anno, e a quel punto, avendo dormito così tanto, era morto.

molto affamato e quindi si dava a vagare sulla terra, dal mare raggiungeva la terra e iniziava a divorare tutto ciò quello che trovava, piante, animali, uomini, e quindi diffondeva una paura terribile tra gli abitanti della costa. Nel piccolo villaggio vicino al mare, quella gente, quando si avvicinava il momento in cui sarebbe comparso Nien, cioè Anno, dalle acque,

comparso Nien, cioè anno, dalle acque preparavano i cibi, preparavano delle vivande e se li portavano fuori, andavano sul monte. Ma quell'anno due persone rimasero nel villaggio. Erano due persone che si volevano molto bene, due persone anziane, moglie e marito, il marito molto malato e la moglie che lo accudiva. Allora, quando si avvicina il momento in cui deve spuntare Nien, la gente incoraggia, vieni, incoraggia la donna, vieni, vieni, vieni sul monte. Lei dice: no, io non lascio qua mio marito, rimango con lui. E quindi la donna si ferma e prepara questo, che è un piatto tipico cinese con i jiaozi, per il marito, per nutrirlo. Ma a quel punto compare sulla porta un personaggio misterioso, un vecchio molto malandato, Jigai, il quale dice: buona gente, datemi qualcosa da mangiare perché io sto morendo di fame. La donna dice: ma io ho preparato per mio marito, non ho altro in casa. Però gli fa pena e fa un atto di carità. E questa è un po' la chiave del racconto, di questo racconto. Cioè che gli dà da mangiare quello che aveva preparato per il marito. A quel punto il vecchio povero, il vecchio viandante si sfama. E dice: ma che cos'è questo? Come mai il villaggio è così deserto? Ci siete solo voi due? Allora la donna comincia a piangere, dice: ma come, solo tu non sai cosa succede da noi? C'è questo niente, c'è questo drago, c'è questo mostro che fa parte un po' della tutta la mitologia cinese, che si sveglia una volta all'anno e divora tutto quello che incontra, e quindi sono tutti scappati, rimango io. Arriverà a lui e divorerà anche noi. Dice: non aver paura, non aver paura, il vecchio. Fai quello che ti dico. Torna in casa e prepara altri jiaozi. E poi metti della stoffa rossa intorno alla porta di casa e io mi cingo i fianchi con dell'altra stoffa rossa. E poi prepara quelli che sono i fuochi d'artificio, che è una grande trovata, una grande invenzione dell'ingegneria cinese, fuochi d'artificio che funzionano sul suo bastone. Allora dice che il drago terribile, a un certo punto, come viene dal mare, comincia a urlare, il suo ruggito è spaventoso, arriva al villaggio, trova questi tre vecchietti in casa, dice: ma piuttosto che rimanere a digiuno mi mangio questi. A quel punto l'uomo, che in realtà era una sorta di figura angelica che veniva dal cielo, fa scoppiare i fuochi d'artificio col suo bastone. E il drago viene spaventato dal rumore, dal frastuono e anche dal colore rosso. Pensate, uno che dorme 365 giorni, un colore vivido lo spaventa, e quindi il drago in questo modo non viene ucciso, non viene ucciso, ma fugge verso il mare, non si fa più vedere. Allora, questa storia, questa favola, così che si può considerare per bambini, molto semplice, in realtà intride la tradizione cinese di significati profondi. Intanto quello della solidarietà. La donna non abbandona il marito, ma nello stesso tempo dà da mangiare al povero viandante che bussa alla sua porta. Questo è il valore del ren, indice in ren, il senso dell'umanità, il senso della solidarietà umana. E poi questo, con piccoli mezzi, far paura a queste figure mitiche del mare. Che cos'è poi Nien? Nien è l'anno che è passato. L'anno è passato con i suoi dolori, con i suoi affanni, con le sue lacrime e non torna più, è passato per sempre. E quindi la tradizione cinese si continua a celebrare questa festa, questo capodanno cinese, la festa di primavera, che vuol dire una festa di ripartenza, mettendosi con tutto quello che noi vediamo e che magari la regia è riuscita a mettere in onda di immagini, il dragone, i colori, il rosso, i fuochi d'artificio, i cortei per

0: le strade, le tavolate in casa del Jiaozi, e questa festa indica anche la speranza di un anno nuovo migliore, lasciandoci alle spalle ciò che ci ha fatto paura dell'anno passato.
1: E adesso purtroppo è arrivato il momento di salutarci e di ringraziare coloro i quali hanno partecipato al nostro programma, Maria Inglese e Ignazio De Francesco. E ovviamente ringraziamo tutti voi che siete stati alla visione e all'ascolto del nostro programma Liberi Dentro. Un saluto da me che sono Antonella Cortesi e da Ilaria Cecchinato e soprattutto se volete scriverci fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani!

c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con

0: e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: incendiate. La Gironda è stata colpita duramente dai roghi di questa estate e solo in quest'area sono state evacuate più di 200.000 persone e migliaia di ettari di terreno sono bruciati.
1: A Catania è morto in ospedale un trentenne che ieri sera era stato colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato di origine americana, sarebbe salito lungo il vulcano entrando in una zona vietata. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla Calabria alla Lombardia, passando per buona parte del centro Italia.
0: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'exclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non si sia poi concretizzato.
1: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna, del socialista Sanchez.
0: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Luiz Inácio Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno della destra di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio del 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula e ha aggiunto: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
2: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?

0: il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce, gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Poche ore fa Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ultimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate. Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona, al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha parlato di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe da parte loro sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, mentre le autorità di Kiev denunciano 2 vittime in bombardamenti russi sulla regione di Sumy. In Francia il primo ministro Le Cornu questa mattina ha visitato Le Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda, ed è stato accolto dai fischi degli abitanti. Circa 200 persone vestite di nero si sono riunite davanti al municipio. Il servizio da Parigi.
2: Folte intense bordate di fischi, slogan e cori al grido di vergogna, vergogna contro il primo ministro francese Sébastien Lecornu, in visita oggi con un drappello di ministri del suo governo in Gironda, sui luoghi del mega incendio che a fine luglio ha bruciato più di 42.000 ettari di foreste pinete e soprattutto colpito il villaggio di Porges, in cui oltre 180 case sono andate in fumo, devastando interi quartieri e più di un terzo delle abitazioni del piccolo borgo di 3.500 abitanti. Più di 200 persone, tutte vestite di nero, in segno di lutto e di collera, hanno accolto il premier appunto tra fischi e cori di protesta e domande di trasparenza e giustizia a proposito della gestione del mega incendio del mese scorso che avrebbe favorito la protezione della penisola del Cap Ferret, zona turistica di lusso, a discapito tra l'altro proprio del piccolo villaggio popolare di Porges nell'entroterra. Collera puntuale in un clima più generale di indignazione di buona parte dell'opinione pubblica verso un governo e un'amministrazione macronista che hanno sottostimato e tralasciato negli ultimi anni la questione climatica, tanto riducendo di 2/3 il Fondo Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico che non rafforzando uomini e mezzi della protezione civile, come confermato dalla contestazione dei sindacati dei pompieri che hanno annunciato una giornata nazionale di protesta con una grande manifestazione unitaria a Parigi il 29 settembre prossimo. Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Italia in queste ore allerta meteo in 13 regioni per il rischio di temporali aumentato dal caldo delle ultime settimane che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione. Oggi intanto inizia l'edizione di quest'anno della Carovana dei Ghiacciai, una campagna promossa da Legambiente nel contesto della crisi climatica. Si parte dalla Francia per proseguire poi in Italia lungo l'arco alpino. Wanda Bonardo è la responsabile nazionale Alpi di Legambiente e della Carovana.
3: Sicuramente i ghiacciai si stanno ritirando. Si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché insomma un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli di vario genere, il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque. Il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra, e dall'altro come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando.
1: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, poi non si sia concretizzato. E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee, che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez. Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. Lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva, ordinato da una sentenza della magistratura, in questi giorni l'azienda, che al momento è controllata dallo Stato, ha fatto ricorso nonostante il ministro delle imprese Urso avesse fatto capire che le procedure per applicare quel verdetto erano già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: La chiusura dell'area a caldo dell'Ilva è irreversibile, aveva detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa ai deputati durante un question time. E aveva lasciato intendere che erano già state avviate le procedure per lo spegnimento degli impianti disposto dalla Corte d'Appello di Milano, che aveva giudicato altamente inquinanti e deleteri per la salute di cittadini e operai, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, che aveva già sentenziato se un sito è pericoloso va chiuso. Succede però che Ilva, in amministrazione straordinaria, quindi il governo, il 14 agosto, tutti già in ferie, presenta ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. Cosa succede allora adesso? Secondo l'avvocato Maurizio Rizzostriano, uno dei legali che ha seguito la causa a Milano per conto dell'Associazione Genitori Tarantini, è difficile che la Corte d'Appello, in attesa del pronunciamento della Cassazione, sospenda un proprio provvedimento, avendo già stabilito che la tutela della salute viene prima di qualsiasi cosa. Il giudizio di merito è concluso. Quello che potrebbe accadere è però che la Corte di Cassazione individui dei vizi procedurali, e allora a quel punto Taranto, i cittadini, gli attivisti che si battono per il diritto alla salute e all'occupazione sicura, si troverebbero di nuovo, come succede ormai da 14 anni a questa parte, con il cerino acceso in mano.
5: Con Ilva mai dire mai, tutto è possibile. Per un vizio di procedura si annulla tutto. Sarebbe a significare che dalla situazione più grave in tutta Europa non si applica quello che ha detto la sentenza della Corte di Giustizia europea, mentre invece si applica in tutti i 27 stati membri e 52.000 installazioni industriali. Sarebbe una specie di ribellione verso la nostra appartenenza alla comunità europea, ma questo non è riuscito finora a nessuno, neanche in Ungheria ad Orbán. Significherebbe creare un conflitto fra l'Italia e la comunità europea.
1: L'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità congolesi. I casi confermati sono quasi 5.000, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020, che aveva provocato 2.299 decessi su un totale di 3.381 casi, quindi il numero delle vittime accertate è superiore. Negli Stati Uniti, mentre si aspettano le elezioni parlamentari di medio termine in programma a novembre, il Partito Democratico ha cambiato il calendario delle primarie che porteranno alle presidenziali del 2028, il servizio da New York.
6: Arrivederci Iowa. Il Partito Democratico inizierà la sua tortuosa corsa alla ricerca del candidato alla Casa Bianca 2028 da South Carolina. Il Comitato Nazionale Democratico ha infatti approvato un nuovo calendario di caucus e primarie, spostando in fondo alla lista lo Stato che per decenni aveva aperto la corsa alla nomination. Si partirà il 22 gennaio 2028 invece col South Carolina, seguito da Nevada, New Hampshire, New Mexico, Michigan e Virginia, una rivoluzione pensata per dare più peso agli elettori afroamericani e ispanici e a stati più rappresentativi della coalizione democratica a livello nazionale. Una decisione che però rischia anche di aprire nuove battaglie interne. In New Hampshire, infatti, una legge locale impone che sia questo stato a essere il primo a far votare gli elettori alle primarie a livello nazionale e i democratici del New Hampshire sembrano restii ad accettare il terzo posto in lista, mentre la

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Good evening, ladies and gentlemen, welcome to the new Victoria Theatre. Now, will you please welcome live on stage the Kinks?

0: produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole! We'll be right back.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: lunedì in via Piave o in piazza 8 agosto dalle 17.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, anche perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente Trump a Fox News e lo ha detto nella giornata in cui il suo inviato speciale Jared Kushner ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. L'incontro, che si è concluso poco fa, aveva l'obiettivo di discutere del futuro del piano in 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace di Trump e rifiutato da Netanyahu. Per parlare dell'attuazione di 15 punti, ieri Kushner ha incontrato anche i vertici di Hamas al Cairo. E oggi in Israele è anche il giorno delle primarie del Likud, il partito di Netanyahu, in vista delle elezioni di ottobre. L'affluenza a metà giornata è sotto al 20%.
2: Allo scadere dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti, due mesi durante i quali i paesi avrebbero dovuto trattare per una soluzione duratura, i negoziati rimangono in stallo. Il presidente Trump dichiara: non abbiamo fretta, non c'è una scadenza, e minaccia l'Oman. Se si metterà in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il paese sta trattando con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e proprio oggi il ministero degli esteri di Teheran ha affermato che alla firma dell'accordo manchino solo alcuni dettagli.
1: Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con 50 migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Secondo l'ONG, 7 migranti sono morti durante la traversata, mentre altri 2 sarebbero in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. 29 sono minori non accompagnati. Sbarcheranno al porto assegnato loro dalle autorità italiane, cioè Bari.
2: Non commentiamo i singoli casi, così la portavoce del ministro dell'interno tedesco si è espressa sulla vicenda dei migranti al centro di un braccio di ferro tra Italia e Germania. Domani dovrebbe arrivare nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne 1 o 2 per ridurre la tensione con la Germania. Paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia.
1: A Camponogara, nel veneziano, c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39 anni. È successo a Ferragosto, ma il corpo della donna è stato ritrovato solo ieri sera. La 39enne è stata strangolata in casa e dopo l'omicidio Keber è tornato nella sua di abitazione e si è ucciso. Al termine della relazione, Terrin aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze di polizia stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.
2: Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto stamattina a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'uomo stava raccogliendo uva nei campi di sua proprietà.
1: Le denunce di infortuni sul lavoro in Lombardia nel primo semestre dell'anno sono aumentate del 6,9% rispetto all'anno precedente, con un incremento in media maggiore di quello nazionale. In valori assoluti sono oltre 60.000 le denunce, con un aumento anche delle malattie professionali in crescita di quasi 12 punti percentuali. Il balzo maggiore a Pavia, seguita da Monza e Bergamo. La provincia di Milano, con circa 20.000 denunce, rappresenta da sola 1/3 del totale.
2: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto.

0: davanti al giudice quando ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato di La Vitola, il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: da glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
0: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
0: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: This sounds called Nudget. Gimme, gimme!

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

guerra. Questo alla scadenza dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti per trattare per una soluzione duratura. La scadenza è stata definita irrilevante anche da Teheran. La violazione degli

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che, se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione dello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
1: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera o troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani, e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto, gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi nel paese 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico nella regione di Tajura. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. La barca è stata soccorsa dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo anche 29 minori non accompagnati. Ascoltiamo il racconto di Jonathan Laterra, capomissione della Life Support.
2: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della life support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'aria un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Si è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto, in cui ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, secondo le parole del suo avvocato, è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera la stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, dopo oltre 3 ore di incontro con Lavitola, il legale ha però anche aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, sta seguendo la vicenda.
3: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al tribunale del riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse Lavitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso Lavitola, un mese prima dell'esplosione della bomba, avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio.

0: rischio. E tuttavia, questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
1: Si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco, con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera, è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
2: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria, che ieri pomeriggio ha sparato un uomo ferendolo alla gamba mentre era al pronto soccorso di Prato. Il ferito è un cittadino marocchino che era stato sorpreso mentre cercava di far entrare in carcere della droga. Scoperto, si è fatto male durante la fuga e una volta portato in ospedale ha dato in escandescenza ed è stato raggiunto dai colpi di pistola mentre tentava di fuggire. Immediata la presa di posizione di Matteo Salvini, che ha scritto sui social di dare pieno sostegno all'agente indagato. Messaggi antisemiti e contro l'Islam. E poi immagini di Hitler e Mussolini e la speranza di riuscire ad organizzare un golpe, come tentato nel 1970 da Valerio Borghese. Il tutto in una chat interna di Futuro Nazionale, cioè il partito fondato da Roberto Vannacci, di cui fanno parte circa 300 militanti, tra cui alcuni referenti di comitati locali, in particolare lombardi. Li ha scoperti Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
3: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima massa. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
4: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
3: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
1: Il veneziano c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39. È successo a Ferragosto a Campo Nogara. La 39enne è stata strangolata in casa, ma il suo corpo è stato ritrovato solo ieri sera. Dopo l'omicidio, Keber era tornato nella sua abitazione e si era suicidato. L'uomo aveva già provato a strangolare la donna lo scorso aprile, da cui era scattata una denuncia e Keber aveva ricevuto un ammonimento ufficiale della questura. Si chiamava Francesco Mazzocchi, aveva 33 anni, l'uomo morto oggi a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, mentre stava lavorando in una tenuta di sua proprietà. L'uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre vendemmiava. Subito soccorso, non c'è stato nulla da fare. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloka sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa per accuse relative a fondi ricevuti dall'estero e violazione della proprietà intellettuale, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente, Lev Schlossberg, a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E parlavamo appunto della guerra. La notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese

0: 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Salerno Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: B17, cos'è sto rumore?
1: Il ventilatore. Il ventilatore. O sarà il nostro?
0: Ah, no, forse il vostro, in effetti.
1: Già, okay. Ah, no, perché senza la... grazie, solidarietà assoluta. Perché questo è un lunedì improvviso, un lunedì che ci siamo detti... Stefano, sei sì. in città? Cinzia?
0: Siamo in città.
1: Sei in città?
0: Manu, sei in città?
2: Sì.
1: Eccolo.
0: Ed eccolo qua.
1: E allora, il Trio delle Meraviglie. Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta. A che puntata siamo?
1: 583. Sì. 583. E ritorniamo dopo una pausetta, una pausa estiva, mm-hmm. dove abbiamo fatto tante cose, ma quelle che vogliamo sapere sono quelle che ha fatto Manu, il nostro ospite. Buonasera.
0: Manu Teo.
2: Cosa ho fatto quando?
0: Non ci vediamo dalla puntata... com'era?
1: 200...
2: Ed era in 2019.
1: 276.
2: Dalla puntata c'è successo un sacco di cose.
0: Cos'è successo dalla puntata 276
2: allora,
0: a quella di oggi?
2: Già il gruppo che c'avevo da 20 anni che girava al mondo si è sciolto.
0: Si è sciolto. Si è sciolto in acido o si è sciolto così?
2: Ma si è sciolto in un modo molto...
0: acido.
2: Come dire, no. violento.
0: Ah sì, a pugni si è sciolto.
2: E anche procedurale, come si dice.
1: Ok.
0: Ok.
2: Capito?
1: Nelle sedi apposite. Sì, sì.
2: Quindi si è sciolto in un modo spiacevole.
1: Ok.
2: Però niente, però io c'avevo già altri progetti che giravano all'epoca, quindi sono uscito fuori dal disagio con... abbastanza preparazione, devo dire, ero contento, soltanto che sta cosa dei processi, della gente che ti gira attorno per sapere se sei morto o vivo, quindi mi ha portato un po' di dispiaceri, mi sono messa a fumare, bere, mangiare più che ci voleva e quindi sono andato all'ospedale a fare 4 bypass. Un'operazione di 20 ore per quanto ricordo. Quindi è stato un momento un po' difficile questo 2022-2023. È il momento. Quale giorno del 2019 ci siamo visti? Ti ricordi?
1: Qui abbiamo la puntata del 16 agosto 2019.
2: Sì, era ad agosto.
1: Almeno era
2: agosto. Si crepava di caldo, mi ricordo.
1: Come oggi, in effetti.
0: No, oggi dai.
1: No,
0: oggi.
1: Vabbè.
0: Poteva andare
2: quindi,
0: più.
2: Quindi, niente.
0: Anche se in realtà la mia chiavetta non si legge più. Per cui non so che dirvi.
1: Ops.
0: Mi sa che ti toccherà di cantare tutto dal vivo.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Anche perché il punto era questo. Le mie solite domande un po' impertinenti, un po'. Per chi non era qui dal 2019 e per chi non conosce il nome di Manu Teo, che cosa fai? Chi sei?
2: È una brava domanda. Allora, io sono amico di Stefano Pasquini. Ci incontrammo ma 35 anni fa, credo, qualcosa del genere, a Bristol, in Inghilterra, dove faceva lui l'Erasmus.
0: Anche
2: belle

0: preparare il cemento e impiegare, vuol dire lanciarlo, incollarlo sul muro in un modo un po' violento. Quindi Gaccia Impiega ha fatto un sacco di successo perché era un gruppo punk di polifonie percussive. Eravamo due cantanti percussionisti e una cantante. Quindi ha girato parecchio l'Europa questo gruppo tra il 96 e il 99. Dopodiché si è sciolto perché la cantante stava con l'altro cantante e hanno litigato, però niente di grave, che ci vogliamo tutti bene ancora. Però all'epoca era un po', come dire, era un po', c'era un po' di tensione,
1: Momento
0: cioè,
1: caldo, non si
0: momento
1: poteva
0: caldo.
1: continuare quel progetto.
0: Quindi questa ragazza è tornata in Corsica a fare adesso è macellaia, ha il primo premio della Salumeria Corsa, quindi è una ragazza molto in
1: Abbiamo
0: gamba.
1: cambiato
0: Sì, ha
1: strada comunque.
0: cambiato strada. E poi l'altro cantante è diventato il cantante occitano, perché noi cantiamo in occitano, è diventato il cantante.

0: Polacchio, Camo, Stefano Pasquini.
1: Ah, scusate, no, è che continua a non funzionare la cassa destra o sinistra.
0: Come si chiama?
2: La piccola Venezia.
0: La piccola Venezia.
2: Parliamo di
1: Comacchio.
0: Comacchio. Comacchio.
2: Ah, okay.
1: Comacchio.
0: Siamo stati a Comacchio oggi.
1: Siamo già a Comacchio.
0: mi ha ricordato che c'era sto canto del... Allora, noi abbiamo, col gruppo, abbiamo riarrangiato. Io ho scritto la musica. Mm-hmm. E abbiamo riarrangiato insieme. Allora, se posso fare la traduzione in italiano di quello che dice la canzone, i marinai veneziani portarono malattie veneree nel nuovo mondo. Ora gli eventi del millennio accelerano, scusate per l'italiano un po' stanco di questa sera. Abbandoniamo i combustibili fossili per i trasporti, abbandoniamo la dipendenza dal petrolio, la plastica potrebbe essere riciclabile. Una poesia del 1970, non lo
2: wow.
0: so.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Rigenerativa, a crescita zero, riciclaggio, come per migliaia di anni con la Tequesta, che è un fiume, la Tequesta okay. è un fiume. Abbandono con questo uso, usa e getta, abbuffata. E acqua, non rovinare il fiume Oletta.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma.
5: Sigle su sigle.
6: È una trasmissione di sigle.
7: È bello che con Marco Roma c'è anche altri una... ospiti. Si sente la voce di...
8: È un classicone, non è nuovo, giusto? Questo è uno che riascoltiamo e riascoltiamo.
7: Sì, riascoltiamo e riascoltiamo.
8: Perché ci manca.
7: Eh sì, certo.
8: Non ci ha scritto,
7: Marco Roma,
8: vero?
7: Ci manchi, no?
8: Marco!
7: È arrivata una pubblicità proprio adesso. Offri ai tuoi prodotti la visibilità che meritano, perché al 333-180-94-94 potete tuttora mandare dei messaggi. E nella prossima mezz'ora li leggiamo. Però è arrivato una roba di business, è tipo uno spam su WhatsApp. Però non ci interessa.
8: Ma no, poi l'hai letto, però vabbè.
7: Comunque il mixer è un po' impazzito stasera, perché anche prima non so se avete notato che i volumi sono andati tutti a palla e invece prima era tutto pianissimo. Vabbè, va bene così. Del resto è il 17, per cui un po' di sfiga deve arrivare
8: lunedì
7: anche.
8: 17 in parte, lunedì non 17, tutta, però dai.
7: Infatti.
8: Ma noi questa settimana non abbiamo alcuna segnalazione, così
7: no, certo
8: per...
7: che no, io non ci ho neanche guardato, ma non succede assolutamente un cazzo di niente a Bologna dal 17 al 24 agosto.
8: Ho girato.
7: La settimana prossima forse sì, ma la settimana prossima non so se ci saremo, ne abbiamo voglia di fare un coxo spaziale lunedì prossimo.
8: Io ti dicebbi di sì.
7: Sì.
8: Io ti dicebbi forse di sì, però okay. Lasciamo il mistero.
7: Lasciamolo al mistero, non si sa.
8: Dicevamo quindi.
7: Sì.
8: Quindi. Stefano, hai una domanda?
7: Ho una dicia domanda. No, una dicia nomada.
9: Ma cos'è? Prima della dicia nomada, della...
8: nomada.
7: Nomada. Ok. No, ma infatti no, è vero, c'era anche democrazie.
9: Democrazia.
7: Ah, democrazia.
8: Quale prima, quale dopo e cosa?
7: Okay.
8: Perché?
9: Democracy. Allora, Democracy.
7: No, ma dici chi è che cantava il Ventinia Sailors? Che, come si chiamava il gruppo?
9: Allora, il gruppo. Ah, non ne ho parlato. Il gruppo siamo cinque.
7: Cinque.
9: Quindi un rocker belga, un altro che vive nel centro Francia, che fa musica medievale, soltanto medievale dell'undicesimo secolo.
7: Ok.
9: L'altro che fa soltanto danze rinascimentali del secolo.
7: Ma hanno dei 16. Nomi questi esseri umani?
8: Ma sono quelli con cui ha rotto.
9: Così sono. No. Il quarto è un percussionista cantante di Avignone. Che mi accompagna anche nel duo che faccio, che non sentiremo stasera. Però questo gruppo

0: pensa di poter essere messa in musica in una maniera benefica per la poesia e per la musica. Quindi lui mi ha chiesto, invece di fare tutto il disco su di lui, di inserire dei poeti. Per cui abbiamo sentito Ginsberg e mi ha chiesto anche di mettere una poesia di Rimbaud. E Rimbaud, allora, non è il Rimbaud che conosciamo, è il Rimbaud delle illuminazioni, ed è una poesia molto corte di questa, di questa, di questo, come si chiama, florileggio. Ed è una poesia, è la prima poesia europea che sia contro il colonialismo.
1: Wow.
0: Capito? E che faccia una presentazione del colonialismo tale com'è e tale com'era all'epoca. E quindi questo è molto, allora, le parole sono: la bandiera va nel paesaggio immondo e il nostro patois, il nostro dialetto, soffoca il tamburo. Nei centri nutriremo la più cinica prostituzione, massacreremo le logiche rivolte ai paesi mordaci e fradici. Al servizio delle più mostruose operazioni industriali o militari. A ritrovarci qui, non importa dove, coscritti di buona volontà, avremo la filosofia spietata, ignoranti per la scienza, esperti per l'abbondanza, crepare per il mondo che avanza. Questo è il vero cammino. Andiamo in marcia.

0: sono veramente impressionanti, eh? Le vibrazioni che arrivano da queste voci.
1: Allora, Cinzia, per esempio, era tentata di trovare un ritmo,
2: sì.
1: E lo cercava, però cambiava ad ogni parola.
0: Infatti.
1: E noi ci adattiamo. Abbiamo deciso, potremmo anche alcuni cantare una parola, gli altri l'altra, eccetera. No, abbiamo deciso di cantare la poesia tutti assieme a delle altezze diverse. Mm-hmm. Per lasciare il testo esprimersi. E il testo si capisce, capito? Avevamo pure fatto una poesia di Pasolini, però ho scelto di non portarla questa sera perché è troppo facile per voi.
0: Infatti.
1: Quindi preferisco impegnarvi. Ma su questa cosa del colonialismo è molto importante.

0: importante di vedere che finalmente Rimbaud, che è poeta, riesce a sintetizzare in pochissime parole tutto l'orrore di questa dinamica. E quello è per me magnifico perché lo sintetizza in 10 versi, capito? E dice tutto quello che accadrà dopo e come ci renderà, capito? Ci renderà sprechi o sprecati,
1: Sprecati,
0: ci renderà sprecati tutto sto comfort, tutte quelle comodità che tiriamo, che prendiamo dai paesi sfruttati. Quindi c'è una riflessione che è molto, come dire, sintetica,
2: molto attuale
0: ma che
2: anche.
0: racconta 10.000 discorsi di estrema sinistra attuali, capito? Quindi lo puoi trovare da Rimbaud questo. Per me è molto importante comunque. Allora, è una scelta del poeta. Era un poeta particolare perché scriveva aveva ripreso una lingua standard che per lui poteva essere la lingua classica, perché l'occitano è una lingua che risale al Medioevo, è la lingua dei trovatori, sai? Questo te l'ho già detto. Quindi le prime poesie scritte in occitano risalgono all'anno 1070, quindi XI secolo. Quindi già cominciavano a scrivere poesie in volgare, in occitano, e tutto, XII, XIII, XIV secoli sono stati dei secoli di grande creazione occitana. I trovatori si sono sparsi in tutta Europa. C'avevamo qua, non lontano da qua, Sordello da Mantova che scriveva in occitano. C'era Riccardo Corleone in Inghilterra che scriveva in occitano, c'era dei re di Ungheria che scrivevano in occitano. Quindi la lingua era veramente la lingua colta della poesia europea dell'epoca, con il siciliano. Poi c'è la lingua della scuola siciliana. Poi si è perso perché la Francia è diventato il paese dominante e ha imposto il francese invece dell'occitano, quindi poco a poco, ma fino a mia nonna, cioè la Francia è diventata, si è impadronata della Provenza alla fine del 400, e però dal tempo di mia nonna tutti quanti parlavano ancora provenzale. Ci è voluto un po' di tempo per abbandonare la propria
2: Quei
0: lingua,
2: 300 anni.
0: 300 anni, capito? Quindi ci sono stati dei momenti di rinascimento, per esempio la metà dell'Ottocento, quando l'Italia diventò poi indipendente, poi la Romania si distaccò dall'impero ottomano, poi la Spagna diventò di nuovo un reame indipendente, quindi la Provenza e gli altri paesi latini, c'era un risveglio della latinità. Quindi a questo momento in Provenza c'è stato un risveglio veramente importante, un rinascimento importante della lingua, e quindi c'è stato un poeta immenso che si chiama Frédéric Mistral, che ha scritto un sacco di poesie provenzali dal 1848 fino al 1914. È stato uno dei primi premi Nobel, ha avuto un premio Nobel nel 1901, credo. Quindi è stato un personaggio abbastanza fondamentale per noi, però è stato interpretato anche come molto conservatorio, quello che non era all'inizio, e quindi è stato ripreso molto come modello dai fascisti. Quindi nessuno ne voleva più sentir parlare alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E sono apparsi a quel momento altri poeti più rivoluzionari che nel 68 si sono molto sviluppati, e c'era un pubblico enorme, perché nel 68 parlava ancora un sacco di gente in provenzale, in occitano, come mi chiedevi tu, possiamo dirlo agli auditori, che l'occitano è la lingua, è il nome della lingua. Provenzale è uno dei sei maggiori dialetti della lingua, e marsigliese è un dialetto del provenzale, quindi
2: È un
0: ho un
2: dialetto.
0: sottodialetto dell'occitano, capito?
2: Ho capito. Ma tu invece l'italiano come hai fatto a impararlo così bene?
0: Sei stato il mio primo professore, Stefano Pasquini.
1: Era una domanda poco...
2: No, no, per niente.
0: Stefano Pasquini fu il mio primo professore.
2: No, ma lui è molto portato per le lingue. È andato in Bulgaria e dopo mi diceva dovrei.
1: Ma quanto tempo fa? Che anno era quando vi siete conosciuti?
2: Stiamo parlando del 1861, quando l'Italia è stata unificata.
1: Va bene.
2: No, siamo andati in Erasmus insieme nel 1990.
1: Dai.
0: Esatto.
2: Sì. Esatto. Quando... Quanti anni avevi nel 1990, Cinzia? Eri già nata?
1: Nel 90, 4 anni.
2: 4 anni, vedi?
1: Yes.
0: Era l'anno della poll tax e delle poll tax demonstrations in Inghilterra.
2: Ed era l'anno anche dell'Unione Europea.
0: Ed era l'anno dell'Unione Europea. Mm. Era un anno comunque molto...
2: interessante.
0: Eravamo in una fase, non soltanto perché eravamo giovani, ma eravamo in una fase ascendente in tutta Europa, sì. Perché non si sapeva che risulterebbe di questo crollo del muro. C'era un'interrogazione generale che era piuttosto positiva.
1: Era ancora la salita. Era ancora la salita. Tutto in dubbio, ma eravamo in salita.
0: Eravamo tutti con la speranza che potesse diventare molto meglio la situazione e la gente vivere molto meglio. Eravamo veramente...
2: Poi qui in Italia la speranza è scemata nel 1994 quando Berlusconi è sceso in campo ed
0: sì,
2: è stato,
0: c'è stato quello. Del disastro. Io penso che la vera delusione, quella che ti taglia le braccia, sai?
2: È stata
0: a Genova
2: nel 2001, certo.
0: A Genova, ma parlo per tutta Europa,
2: no,
0: non
2: certo.
0: Soltanto per gli italiani.
2: No, certo, assolutamente. No, infatti dopo Genova 2001 le manifestazioni sono state veramente poche e piccole, perché la gente aveva paura di essere pestata a sangue.
0: Mm. Esatto. Poi c'è sto stessa simbolica di...
2: Nelle Torri Gemelle.
0: Far crepare un poeta.
2: Ah, sì.
0: Di sai a Genova quello che c'è stato, come si chiamava quello di Genova?
2: Carlo Giuliani.
0: Carlo Giuliani. Carlo Giuliani, uno che scriveva anche per sé, ma che aveva uno spirito di poeta, capito?
2: Certo.
0: E di ammazzare proprio senza saperlo, anche involontariamente, ma di avere come obiettivo di ammazzare questo genere di persone, ha tagliato le braccia e la speranza a molta gente.
1: Sì, è stato un più metaforica, anche metaforico.
0: Anche metaforico, e poi penso che...
2: Un po' come René Good con Ice l'anno scorso, no?
0: Sì.
2: Che anche lei era una poeta.
0: Sì, anche lei una poeta.
2: Sì. Sì, sparata in faccia con un fucking bitch mentre sparava.
0: Sì.
2: Anche quella.
0: E penso c'è anche da parte di queste persone che stanno al potere in vari paesi, c'è un avversario importante, è la fantasia.
2: Certo.
0: La fantasia è un avversario molto spaventoso per loro, è pericoloso, e quindi a me mi piace essere sul palco, raccontare queste storie, stare con voi, in mezzo a voi, perché mi piace anche far vivere questa fantasia e questa fantasia per me può esistere da tutte le persone, da tutta la gente.
2: Certo.
0: Bisogna soltanto essere all'ascolto e lasciare le persone esprimersi.
2: Sì. L'arte continua a fare paura ed è per questo che viene repressa a livello internazionale dovunque, sia economicamente che proprio a colpi di fucile. E c'è rimasto un quarto pezzo che dobbiamo ascoltare prima che finisca questa fantastica trasmissione.
0: Questo è un pezzo del... quindi il testo è di Roland Pécou, del poeta di cui ti parlavo, ed è una storia di... come si chiama quando uno passeggia però senza
1: meta,
0: senza scopo, divaga.
2: Divaga, sì.
0: È un poeta divagante.
1: Ok.
0: Un poeta vagante.
1: Okay.
0: Un poeta vagante. Quindi dice questo poeta: alle pianure di terra rossa gli uomini hanno sgranato il fulmine con la pazienza dei secoli. I bambini mietono risate la loro zazzera e divento zazzera la loro zazzera e divento. A volte hanno fame, a volte mangiano e piano piano fanno viaggi eruditi con le greggi di spine, le tende rattoppate. La notte prega per il giorno ed è verde. I pugnali sono di metallo roco, l'aria e le mani li hanno ingrassati. Gli echi d'amore circolano come bestie. Straniero, devi rimanere muto, incollando l'orecchio al cielo. Senti da dove nasce il rumore del mare divenuto pianeta, mentre la luna sugli orti rimescola il sangue dei meloni.
1: Io noto che anche in italiano ha la sua musicalità tutto questo, però poi lo dobbiamo ascoltare in un'altra lingua.
2: Stavo guardando come si pronunciava zazzera, uh-huh. E in realtà c'è scritto zazzera, però io... Comunque sono i capelli lunghi.
1: Sì. Qualcuno all'ascolto che
2: io mi ricordo mio nonno, mi sembrava che dicesse zazzera, non zazzera, però zazzera.
1: Qualcuno esperto di doppiaggio, dizione, qualcosa.
2: 333-180-94-94, mandateci un vocale con la pronuncia esatta di zazzera o zazzera.
1: Okay.
2: Fatto sta che allora ascoltiamo Dicha Nomada.
0: Sì, Dicha Nomada.
2: Dicha Nomada, eccola qua. Ma chi canta stavolta?
0: Gli stessi,
2: sempre
0: i 5 Stelle.
2: I 5 Stelle. No, sbagliato.

0: Ti applaudiamo qua perché non ti abbiamo applaudito come quando cantavi dal vivo, perché,
1: allora,
0: perché c'era la pubblicità.
1: È la prima volta che questi canti li ho registrati nel 2022. Ed è la prima volta che sono diffusi in pubblico.
0: Ah, wow.
2: E volevo proprio chiedere.
0: Una prima mondiale.
2: Un posto per ascoltarli, delle esibizioni che si sono state.
0: Coxo Spaziale.
1: Allora, l'uscita.
3: Ho visto basso.
0: Ho sbagliato.
1: L'uscita del disco, l'uscita del progetto si farà a novembre.
0: Ah.
1: Capito?
0: Con aprile, giugno.
1: E là vi manderò. A novembre vi manderò tutti i dettagli su il label, perché stiamo ancora esitando tra due label.
0: Uno per
1: tutto registrato, mixato, è tutto finito, tutto il lavoro è finito,
0: che...
1: il libretto è fatto.
0: Ah, dai.
1: Per quello vi stavo leggendo le traduzioni, perché sarà tutto tradotto in italiano, in inglese ed in francese, perché le lingue sono maggioritariamente occitano. Ma ci saranno anche dei testi di Pasolini, come dicevo, ci sarà anche dei testi di Hafez, poeta persiano.
0: Persiano.
1: Quindi ci sarà un sacco, è dedicata alla poesia. Io l'ho fatto ascoltare gente che guida, gli piaceva molto, a gente che stava all'ospedale gli piaceva moltissimo, a gente che voleva ballare non gli piaceva per niente.
2: La seconda, se non sbaglio, la volevo ballare tantissimo.
0: Sì. È vero, la seconda era ballabile.
1: Ma a me non importa se piace, se non piace, sono contento quando piace, però non è che cerco di piacere.
0: Di fare il piaccione.
1: Non ho più vent'anni,
0: non
1: capito?
0: Hai più vent'anni.
1: Abbiamo cambiato.
0: E mi ricordo quando facevi il piaccione, fra un po' sbatte la porta, ma va bene uguale. Ah no, ce l'abbiamo fatta.
2: Presa.
0: Bene. Ah. E niente, così, grazie.
1: Grazie a te, professore Pasquini.
2: È stato un piacere.
1: Ormai professore.
0: Certo. Cavoli,
1: grazie a te, Cinzia, che è stato un piacere pure per me.
0: Perché anche lei canta, devi sapere.
1: Scoprirti. Perché non mi hai cantato allora?
0: Perché doveva tenere la porta aperta.
2: Sì, dovevo canticchiare. Mamma mia, mi hai avvisato in tempo. Perché ho canticchiato una cosa prima di iniziare e poi ho lasciato.
1: E che canti?
2: Che canto.
1: Che ti piace cantare?
0: Non significa che devi cominciare a cantare.
2: No. Mi stavo solo sgranchendo. Che domanda importante. Vabbè, dai, canto Céline Dion e Lady Gaga.
1: Céline Dion e Lady Gaga, mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Ma sei 100 volte più bella di loro due.
2: Oh wow, aveva smesso di fare il piacione. Non è vero.
0: Molto bene, è stato bello. Non so se lunedì prossimo saremo qui di nuovo, sicuramente
2: lo scopriremo.
0: Manu Théron non sarà qui con noi perché domani parte per Parigi, perché
1: deve andare poi
0: Tirana. E poi chissà. Però
1: a novembre ti
0: aspettiamo per il tour, il lancio, l'uscita.
1: Sì, vi faccio sapere a novembre quando esce tutte le, perché forse ci sarà un po' di promozione in Italia, visto che abbiamo fatto anche la traduzione in italiano di tutto il libretto, e che il label, che l'etichetta con la quale lavoriamo, vuole fare qualcosa in Italia. Ci sarà forse a Torino, sai che ci stanno delle parti dell'Italia, del Piemonte, che parlano in occitano. Ci stanno sette valli, Val Maira, Val Germanasca, sette valli che parlano. Ci stanno più locutori dell'occitano in Italia che in tutta Francia.
0: Ah, dai.
1: Perché tutti quanti lì lo parlano in queste valli, perché sono valli un po' staccate dal resto del Piemonte, tra Cuneo e la Francia,
0: hai
1: presente? E quindi lì parlo occitano con tutti quanti, mentre a Marsiglia non si può più fare, capito?
0: Vedi.
1: Quindi sono contentissimo, ma cioè, non è il mio dialetto, però dopo due o tre giorni di acclimatazione.

0: 1-0-0.
1: È stato bello e come al solito ci salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così.
2: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.
1: La sigla è sempre vomito, che però dura poco.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figlie e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

0: Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.
1: Radio Città Fusico? Me gusta mucho.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.